le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 3:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80.

Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Sono le 4:54. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
2: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. 1976 Records.

0: Parla, accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Records.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante back hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma

0: so.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
2: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
3: I dischi della Radio Inn.
2: 1976 Records. 45 anni di storia.
3: 45 anni di storia.

0: Heavy Rotation.
1: Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Fatta una stagione musicale
1: esagerata.
0: Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
2: Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Back to back.
2: Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: ascoltare Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
3: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.

0: patata.
1: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
0: Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:43.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato per chi rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Tra poco,
0: Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
7: La fragile

0: L'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando è ancora una volta messo a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
1: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene al lavoro, sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
2: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e qua in ulteriore crescita. Massime ovunque sopra i 30 gradi. In qualche caso si arrivano a toccare i 40. Peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne. In qualche caso si arriva ai 27 e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
1: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 60° di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80° su punizione realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer.

0: Due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93esimo segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16esimi a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
1: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconde e terze le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
2: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
3: Voglio un'estate normale.
2: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio.

0: alle 10 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Giornale Radio News.
1: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona in Pervia, nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
2: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: su Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata,
0: senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: questa è Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli. Quarto.
6: Ho fatto un errore perché, non so perché, ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
5: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14:30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20:30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
7: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
8: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
5: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa, decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000, proposte da Radio Patata.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: lo sapevo io.
1: Just watch me, just watch me, just watch me.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.

0: Palla accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90 2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.
2: Segnale orario.
3: Sono le 12 e 4 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente è avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: Warm Up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario,
2: sono le 13.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
7: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato due missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi. I Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah, che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni, e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
6: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. Siamo grati a questi angeli soccorritori che stanno mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri italiani, che aggiunge: stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, in un appartamento della periferia ovest della capitale. L'unico sopravvissuto, il figlio 20enne, resta ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, mentre un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. La possibile svolta termica, con un calo relativo delle temperature, è previsto per mercoledì, non prima. Entra nel vivo la stagione 2026 di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, premiato di recente al Parks Mania Awards. Si conferma anche quest'anno un punto di riferimento per l'intrattenimento di grandi e piccini. Il servizio di Valeria Bizzaglia.
8: Da High Speed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, a Catun, il più lungo inverted coaster in Europa, passando per Dai Vertical, il più alto water coaster al mondo, le attrazioni al Cardiopalma di Mirabilandia tornano anche quest'estate, accanto a un calendario ricco di eventi e novità da brivido. Sabrina Mangia, Managing Director Mirabilandia.
9: La nostra novità di quest'anno è una horror house a tema Paranormal Activities, ambientata sul film Next of Kin. L'esperienza che andremo a regalare ai visitatori all'interno di di questo nuovo maze e sicuramente più immersiva rispetto a quelle a cui sono abituate all'interno del parco, che sono già assolutamente di altissimo livello, ma qui parliamo di un'esperienza che durerà oltre 10 minuti.
8: Questo weekend Mirabilandia spegne 34 candeline con il Mirabilandia Birthday Party, ma spettacoli dal vivo ed eventi tematici accompagneranno i visitatori fino ad Halloween.
9: La differenza di quest'anno è che anticiperemo anche l'apertura di Halloween, che solitamente avveniva il primo weekend di ottobre, l'anticiperemo all'ultimo weekend di settembre.
8: E per le giornate più calde c'è sempre Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia.
6: Mondiali, chiusa la fase a gironi, avanti tutte le big e 9 squadre africane su 10. Al via stasera le gare a eliminazione diretta. Alle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles il primo match dei sedicesimi di finale mette di fronte Sudafrica e Canada. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
10: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
10: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
10: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
6: È tutto per oggi, buona domenica.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più

questa è Radio Patata. Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
2: Gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

E ormai piano piano arriveremo sicuramente a un nuovo record per quanto riguarda il mese di giugno, perché dopo il mese record del 2003 con quelle temperature pazzesche, anche questo non scherza, e mi sa che se dovesse andare così fino a dopodomani, questo giugno 2026 batterebbe di gran lunga il mese di giugno del lontano 2003. Quindi queste anomalie termiche che vanno ben oltre le medie storiche nazionali. E poi gli esperti dicono che queste ondate di calore estreme sono rese più probabili e intense dall'aumento delle emissioni di gas serra. Ad ogni modo, siamo qui lo stesso, nella speranza, insomma, di resistere fino alle ore 20, anche perché da queste parti, nel nord-est, ci sono reiterati fenomeni di blackout che nell'ultima settimana hanno interessato e sicuramente continueranno a interessare il Veneto. Questi blackout causati principalmente da questa eccezionale ondata di caldo che ha fatto impennare i consumi energetici per via dell'uso massiccio di condizionatori, per cui questo sovraccarico manda in crisi le centrali.

underground, no? Allora, le 14:28 minuti parlavamo di come scoprire l'acqua calda e cosa che calza proprio a pennello, perché gli esperti dicono che il caldo torrido influisce direttamente sul benessere fisico e psicologico, ma mica lo sapevo. Quindi quando si va oltre le temperature di 35 gradi la pazienza cala drasticamente e la qualità del sonno peggiora, alimentando un circolo vizioso fatto di spossatezza e tanto nervosismo durante il giorno. E le giornate bollenti e i suoi effetti, oltre a compromettere il riposo notturno, le temperature elevate possono influenzare negativamente anche i processi cognitivi, e questa alterazione

dato è che le relazioni quotidiane diventano più tese e più inclini allo scontro, specialmente in questo periodo. E vabbè, già lo sapevamo, no? Quindi c'è questa totale correlazione tra le temperature che salgono sempre di più e l'aumento della conflittualità, perché è vero, no? Con il caldo si è più malmostosi, si litiga di più e le persone si sentono nervose, stanche perché alla notte si dorme male, più irritabili, quindi alle volte basta anche una sciocchezza e questa sciocchezza diventa il pretesto ideale per generare discussioni e magari

La traccia che si allontana chiaramente da quelle che sono le mode passeggere per riabbracciare il puro stile house, visto che Antoine Claraman unisce sapientemente una forte impronta groove a vocalità energiche di stampo decisamente classico, che poi insomma la traccia si distingue per queste ritmiche serrate e tanti filtri decisi che creano tensione, rilascio perfetti.

calcio, visto che si è chiusa la fase a gironi e ci sono delle cosine interessanti che andremo a segnalare, anche il fatto che Croazia e Ghana passano entrambe senza il biscottino. Nel frattempo un classicone house che arriva dal 1900.

principalmente dal leggendario gruppo House dei New Jersey Blaze, brano caratterizzato da voci edificanti di ispirazione gospel e da un bel messaggio, un inno simbolo della scena dei rave in Gran Bretagna. Reaching dal 1988, le 14:40, siamo rigorosamente in diretta anche oggi, domenica 28 giugno 2026. Allora cari, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, sono queste le partite che completano il tabellone

Gorgolesi qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase a eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi.

CR7, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. E proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria ed Algeria.

I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna che ha trionfato nel gruppo H. Sì che poi, se proprio dobbiamo dirla tutta, in realtà è la prima volta per tutte le nazionali, no? Nel senso che i sedicesimi ai mondiali non si sono mai giocati, però quest'anno col fatto che hanno allargato il tutto a 48 squadre, quindi le cose sono un po' cambiate per un mondiale che andrà avanti ancora per un po'. Credo che andrà a terminare il 18 o il 19 luglio. E in mezzo a tutto questo l'Italia ha

coniuga un'elegante produzione house dalle venature soulful, con questa accattivante interpretazione vocale maschile, qualcosa che introduce sottili sfumature che richiamano sotto certi aspetti un po' l'autentico sapore del country americano. Sì, bello, bello. Siamo giunti alle 14:44 i minuti. Allora amici, attenzione, perché tra non molto parleremo di una simpatica nonnina di 79 anni che a quanto pare è stata bandita vita da una catena di supermercati inglese, perché pare sia stata accusata di essere stata scortese con un membro.

dove ci sono guerre c'è sempre l'America, anche perché comunque questa canzone rappresentava un potente messaggio contro la guerra, all'epoca incentrato sul coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto in Vietnam e sulle gravi e durature conseguenze subite dai soldati, e un motivo che divenne un fenomeno globale, si piazzò molto bene in Gran Bretagna e non solo. E il titolo del motivo, 19, derivava dalle statistiche presentate in un documentario televisivo della ABC dei primi anni 80. E la narrazione vocale sottolineava che mentre l'età media di un soldato combattente durante la Seconda Guerra Mondiale era di 26 anni, in Vietnam era di soli 19 anni. E così il DJ producer Paul Arcastle rimase profondamente colpito da ciò, rendendosi conto che all'età di 19 anni lui si divertiva nei locali notturni, mentre in America i suoi coetanei

l'uso pionieristico e creativo del campionamento, in modo particolare per l'iconico effetto elettronico di balbettio applicato anche al titolo 19 e quant'altro. 8 minuti amici, arriveranno le ore 15. Allora amici miei, una nonnina di 79 anni, siamo in Gran Bretagna, si recava una volta a settimana al supermercato, la catena Sainsbury's della sua città natale, per fare la spesa, ma ora non può più farlo. La bisnonna ha dichiarato al Daily Mail di essere stata informata che il divieto è la conseguenza di un comportamento inappropriato tenuto durante una serie di episodi nel corso del tempo, ma ha negato che si siano verificati questi episodi. La pensionata ha affermato di essersi sentita trattata come una delinquente dopo essere scoppiata in lacrime mentre veniva scortata fuori.

staccare il vaso risale agli inizi di questo mese di giugno, quando la donna si è recata al supermercato per la spesa settimanale. La signora avrebbe dichiarato di aver pagato alle casse prima di recarsi al banco dei piccoli articoli per comprare un biglietto della lotteria. La donna, che ha 4 nipoti e 2 pronipoti, ha dichiarato di aver chiesto più volte al membro dello staff i suoi biglietti della lotteria, ma di non avere ricevuto nessuna risposta. Poi ha affermato di aver sentito il membro dello staff parlare attraverso la sua cuffia dicendo: questo cliente si sta comportando in modo scortese con me. La pensionata ha detto che i responsabili del negozio hanno quindi cominciato a urlare agitando le braccia. L'anziana si è subito giustificata dicendo che non era lei la colpevole, che ha quasi 80 anni e che non si metterebbe mai nei casini con nessuno, avendo peraltro anche lavorato nel servizio clienti tutta la vita, e che non le era mai capitato di essere trattata in quel modo. Ha detto che il personale le ha chiesto se avesse rubato la spesa, ma lei ha mostrato lo scontrino prima di essere accompagnata fuori dal negozio. La signora, che peraltro soffre anche di una malattia cardiaca, ha dichiarato di essere rimasta profondamente scioccata dall'accaduto. Ora, qui la notizia secondo me è incompleta, perché comunque è stata bandita a vita dai supermercati questa bisnonna di 79 anni dopo essere stata accusata di essere stata scortese con un membro dello staff, ma non

fine dei conti, chi lavora a contatto col pubblico ha una resilienza pazzesca, perché credetemi, l'arroganza e la maleducazione di certi clienti talune volte arriva a limiti veramente insopportabili. Quindi è chiaro che è il tuo lavoro, sei lì, devi fare finta di nulla, anzi devi anche sorridere, magari dopo che ti offendono, oppure magari tante volte nei supermercati capita che qualcuno va

verso gli addetti col carrello di proposito, oppure io le ho viste queste cose con i miei occhi, tanti disgraziati buttano a terra confezioni e chiamano qualcuno per raccogliere perché tu sei lì per quello. Cioè, tutta sta gente fa proprio schifo, eh? Quindi tutti questi rompipalle e congeniti, eh? Vabbè. Pazienza, pazienza, bisogna sempre fare finta di niente, sorridere, altrimenti rischi anche di perdere.

0: Bene amici, breve stop per noi, rientriamo prima di subito.
1: Sono le 15:01.
2: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
3: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
4: Ehi, ehi, ehi, ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace e adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi.
5: Presidente,
6: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

0: Con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchio.
2: Ciao Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

Sicko House, Seven Ways to Love, a cura della band indie pop britannica. In realtà loro si chiamavano Saint Etienne, ma usarono per l'occasione lo pseudonimo di Cola Boy su etichetta Arista Records. Traccia che andò davvero alla grande in tutta Europa, che poi i membri di questa band di Saint Etienne pubblicarono questo motivo in forma anonima perché temevano che il loro suono house allegro e commerciale fosse un po' troppo sdolcinato, rovinando la loro reputazione indie. Invece andò davvero a

sede centrale, studio di emissione. Tra non molto, amici, parleremo del post esame di maturità. Già sono partiti alla grande gli esami orali, alla grande spero per voi, chiaramente. Parleremo di questo momento decisamente topico per molti e di come cambiano le cose rispetto a 10-20 anni fa.

cosa vi fa venire in mente il post esame di maturità? Beh, chiaramente l'inizio ufficiale per voi dell'estate, no? La partenza per il mare, la libertà. Beh, di certo non lo associamo alla parola laurea, ma a quanto pare c'è questa nuova tendenza, cioè vivere l'orale di maturità come una mini laurea, con abiti eleganti, all'oro finale, festa per celebrare l'evento. E anche in questo la generazione dei millennials, che facevano gli esami vestiti in modo casual e poi finalmente spiniti andavano a festeggiare con amici, senza i genitori, era solamente un rito di passaggio. Invece la generazione Z vive l'orale quasi come una tesi di laurea, Un vero evento da celebrare con abiti ad hoc, corona d'alloro, festa grande con spumante per brindare all'avvenuta promozione e, se

7 candidati su 10, quindi il 68% si vestirà, o se già vestito, in modo elegante, e uno su 4 si è recato e si recherà in negozio per scegliere l'abito per questa occasione. E quindi, insomma, una volta fuori si scatena la gioia, sono tanti gli amici e i familiari.

20 instagrammabili, e guai se così non fosse. Allora, vabbè, sappiamo bene che la corona di alloro è solamente per la laurea, ci mancherebbe altro, però dai, alla fine perché essere bacchettoni? Io non ci vedo niente di male nel festeggiare con i fiori, la corona d'alloro, una bottiglia di spumante, perché comunque la maturità è il primo importante traguardo dei ragazzi di oggi, quello che magari ti proietta definitivamente nel mondo dei grandi. E un'occasione che ti dà la possibilità di aprire un futuro per te pieno di cose da raggiungere, tanti sogni, quindi alla fine dei conti non credo sia giusto far passare questo momento come se nulla fosse, via. Quindi alla fine dei conti c'è anche da ribadire un altro concetto importante, cioè che i ragazzi che si sono diplomati o che si diplomeranno a breve quest'anno sono quelli che hanno fatto l'esame di terza media ai

Eccola qua, un'altra novità davvero niente male. Mirko Violi, Ursonet, Disco Tool e un po' di musica electro house non fa mai male anche a quest'ora. Tra le tante novità che, come già detto, vi stiamo segnalando, ce ne sono poche, però quelle che sono arrivate sono di spessore. Parlavamo di musica dance electro house sotto l'etichetta Recline Music, brano che è parte integrante

Domenica 28 giugno 2026, amici, ieri dicevamo quest'altra simpatica nonnina, tale Margaret Ham, ha compiuto 100 anni. Il Mirror ha intercettato la signora e i suoi familiari per capire qual è il segreto della sua longevità. Il risultato è sorprendente perché la signora fuma 40 sigarette al giorno e non ha intenzione di smettere, e si aggira per casa ancora in modo indipendente nonostante la sua vecchiaia. La nipote ha detto che la nonna non si è mai fermata e non si fermerà certamente ora neanche con il fumo, ma non è tutto, perché la simpatica vecchietta non solo fuma abbondantemente ma c'ha anche altri vizi: mangia marmellata accompagnata da un pollice di burro e beve litri di tè, che certamente mette a dura prova anche il suo cuore. Insomma, la nipote va a controllare la nonna ogni giorno, insieme trascorrono le domeniche condividendo la cena, e tra le altre cose questa simpatica vecchietta è nata a Bristol nel 1926, dove è cresciuta durante la guerra, e tutti i vicini erano molto invidiosi del rifugio antiaereo che aveva, in quanto era uno dei più profondi e più grandi della loro fila di case. E pensate che la vecchietta ricorda di aver visto un

istituita nel giugno del 1939, che nacque con un preciso obiettivo, ovvero affiancare il personale maschile nei compiti a terra, consentendo agli uomini di essere impiegati direttamente nelle operazioni di combattimento, e siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ma tornando alla nonnina che ha compiuto 100 anni, che fuma 40 sigarette al giorno, io ho fatto anche delle ricerche tra un disco e l'altro, e le statistiche dicono che su 10 fumatori accaniti, no? Che magari consumano una quarantina di sigarette al giorno, la probabilità

magari la centenaria in questione farà parte di quel gruppo che si salva, no? Nella vita ci vuole anche fortuna. Mamma mia. Ci sono effettivamente persone che hanno fumato

isolato. Tra le altre cose, questo motivo è stato accolto con grande favore nella scena dei club, visto che comunque la traccia spicca per tanta energia, la potenza dei bassi, una linea di basso incredibilmente potente, brano capace di coinvolgere totalmente l'ascoltatore, come è successo almeno da questa parte, in cuffia ad alto altissimo volume. Poi la traccia è dotata di un flow puro che riflette anche lo stile distintivo di questo

In Europa si è sempre più da soli, ma non solo tra gli adulti che fanno sempre meno figli, anche tra i giovani. Questo è quello che è emerso dagli ultimi dati Eurostat 2025, con famiglie ridotte all'osso e con molta solitudine, soprattutto tra i giovani maschi e le donne.

sono il 63% del totale. Il maggior numero di coppie con figli si registravano in Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Slovenia, sopra il 70%, mentre Lettonia con il 45,5%, Estonia con il 46% e Danimarca con il 47,3% mostravano le percentuali più basse. Invece, dove ci sono più famiglie monoparentali, costituivano il 12,9% delle famiglie con figli nell'Unione Europea. Estonia nel 40% dei casi, Lituania nel 32,7% e Lettonia con il 28,5%. Invece Slovacchia, Grecia e Slovenia erano tutte sotto il 5%. E sicuramente, che ne so, ci aspetteremo altre sorprese dai dati del 2026 e noi saremo qui, vi terremo aggiornati. Ad ogni modo, è chiaro, specialmente in Italia si fanno sempre meno figli per via delle incertezze economiche, la precarietà, elevati costi della vita, affitti, mutui, stipendi spesso inadeguati che chiaramente rendono complicato per i giovani raggiungere l'indipendenza finanziaria necessaria per creare e poi mantenere una famiglia, no? E in più ci metto anche la mancanza di servizi di supporto, perché scarseggiano gli aiuti, scarseggiano le strutture e tante volte il peso della cura familiare ricade quasi sempre sulle madri, no? Che tante volte sono costrette a scegliere tra carriera e maternità, e questo non sarebbe giusto assolutamente. 15:49, altra novità di Perry Martin, sentiamo Groove Musician.

traccia nuova del DJ Producer House Perry Martin. Che meraviglia, eh? Un bel posizionamento dell'artista nella scena house contemporanea sotto l'etichetta la Great Stuff Recording. Poi vabbè, è chiaro che ci sono elementi di spicco, visto che la stessa traccia si poggia su ritmiche serrate proprio per garantire un forte impatto su quelli che possono essere i vari

elettroniche. Quindi un bel trend di crescita per Perry Martin, Groove Musician, a 5 minuti dall'arrivo delle ore 16. Intanto ricordo il nostro numero di SMS WhatsApp 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911. Già c'è tanta bella gente che ha scritto. Allora, in primis un bacione grande grande alla zia Sonia che ci ascolta, e buone ferie chiaramente, e ci ascolta quest'oggi da Toano, questo ridente comune della provincia di Reggio Emilia, dove perlomeno lì si sta al fresco e non ci sono le temperature, diciamo così, roventi delle città, specialmente qui nel nord-est, non vi dico. Poi salutiamo anche gli amici del fan club Massimo e Paolo, anche loro al fresco, che stanno ascoltando dal lago di Lavarone, un gingillo, un piccolo lago che si trova, se non ricordo male,

0: Bene, piccolo stop per noi, torniamo tra poco, a dopo.
1: All'improvviso puoi volare. L'estate più solare.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
4: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
5: Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda dall'azzù nel cielo. Ciao mamma, ciao ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Surace. Nello Surace.
6: Lo hanno definito il funari dell'etere.
7: Che se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
6: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello.

0: scrivimelo! Ricatto, potere e sopraffazione. Sopraffazione.
1: Beh, vabbè, adoro.
2: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

E il prezzo del successo e di una carriera vissuta costantemente oltre il limite biologico si fa sentire anche per lei. Tra le altre cose, prossima settimana sarà pubblicato il nuovo disco completo, il nuovo lavoro Confessions, una dance floor parte seconda. E solo che nell'ultima intervista concessa, Madonna, che di anni signori ne ha 67, ha confessato di soffrire di una grave patologia articolare al ginocchio, talmente severa da averle azzerato la presenza di tessuti elastici protettivi. Quindi Madonna ha spiegato senza filtri che i decenni trascorsi a ballare sui palcoscenici di tutto il pianeta indossando calzature vertiginose, uniti a sessioni

di allenamento quotidiano e quindi questa dolorosa usura l'ha costretta a bandire i salti sui tappeti elastici, la danza cardio. E quindi oggi Madonna predilige discipline a basso impatto articolare. E tra le altre cose, le avvisaglie di questo crollo fisico risalgono in realtà al periodo pre-pandemico, perché già nel 2018 la cantante era stata costretta a rimandare una delle tappe del suo Madame X Show a Brooklyn, affidando ai social un messaggio intriso

espone regolarmente a terapie d'urto, come i bagni di ghiaccio post allenamento, supportata dal team di assistenti. E all'epoca delle tappe annullate l'artista aveva

i suoi 67 anni se li porta da Dio, Madonna, quindi apparentemente giovane, però la struttura interna è quella, ormai comincia ad arrugginirsi, e quindi il tempo che passa lascia il segno giorno dopo giorno. Madonna dal 1987 nell'appuntamento di oggi, giusto per ripartire con la musica, e c'è subito il nuovo disco di Gabri Ponte e Jovanotti. Qui si sono sprecati, eh? Si chiama DNA.

sicuramente andrà alla grande sta traccia qui di Gabri Ponte Jovanotti, però per me è caratterizzata da una forma di anacronismo strutturale, nel senso che il brano presenta a mio avviso una costruzione musicale decisamente vecchia e in effetti l'unione dei due mondi artistici, da un lato Gabri Ponte, dall'altro Jovanotti, secondo me non ha partorito una mazza, perché molti dicono ha partorito una reale evoluzione sonora. Beh, secondo me è l'ennesima traccetta così, senza fronzoli, che si è limitata a ricalcare schemi e beat già ampiamente sentiti.

minuti. Per me la dance è un'altra cosa, ma arrivo da un'altra cultura musicale. Scusate, quattro spanne sopra, non potete paragonarmi Gabri Ponte alle meraviglie dance degli anni 80-90 e ci metto anche i primi anni 2000.

Signori, anno 1988, quando in Italia, l'abbiamo detto tante volte, imperversava Jovanotti, ma c'era anche lui, tale Carlo Marchino, in arte Charlie, questo personaggio stranissimo che si piazzò in quell'anno al terzo posto nei singoli più venduti con questo brano Faccia da Pirla, che era poi

TV, le discoteche, però lo stesso Charlie in una intervista smentì tutto. Ah, contenti loro. 16:26. Dunque, in Italia è meno diffusa la banda larga fissa veloce, ci sono meno abbonamenti in fibra e connessioni ad almeno 30 mbps rispetto ai paesi confinanti, circa 29 ogni 100 abitanti in Italia contro

casa. Perché? Perché lo smartphone è il principale punto di accesso ad internet. Con un uso intensivo per messaggi, video, mappe, app, streaming, musicale, pagamenti e qualsiasi cosa si possa fare online. Quindi la connessione mobile o mobile, come dicono quelli

fatto sia questo nuovo singolo sia il video, con un filmato che ha già superato 350.000 visualizzazioni solamente su YouTube in meno di 12 ore. E quindi la stessa Katy Perry intervistata ha detto che questo motivo per lei rappresenta una sorta di illuminazione. Era un po' incerta se pubblicarlo o meno, stava facendo hot yoga e durante la pratica era seduta in una posizione che le faceva sentire una dea.

Esincar versus i Police con Every Breath You Take, un bel mashup per celebrare insomma questo motivo Chasing Cars degli Snow Patrol, che era, se non vado errato, la colonna sonora di Grey's Anatomy, una canzone che ottenne tanta popolarità in America. Ecco, proprio per questo mi pare fu inclusa nell'episodio conclusivo della seconda stagione della famosa serie TV Grey's Anatomy, lontano 2006. Comunque Chasing Cars fu una delle tracce che hanno evidenziato l'impatto dei download legali sulle vendite dei singoli in Gran Bretagna, mantenendo tra le altre cose anche volumi di vendita costanti per anni dopo la sua uscita, una traccia che rappresentava il singolo di maggior successo commerciale della stessa band Snow Patrol. E poi vabbè, insieme ai mitici Police, con una traccia storica dal 1983, perfettamente confezionata in questo

come 2,5 milioni di italiani abbiano avuto problemi durante l'acquisto di biglietti aerei, 2,4 milioni con il noleggio di auto e circa 2,3 milioni con la prenotazione di escursioni o attività turistiche poi rivelatesi inesistenti. A

esempi di tante persone che negli anni passati sono già caduti nella rete di questi signori che vanno a perpetrare queste frodi, non sono serviti a niente, a quanto pare no. Perché comunque ogni anno poi ci troviamo da questa parte a commentare dati di un certo peso, no? Di un certo spessore, quindi

lo stesso doppio significato, facendo riferimento a Barcellona, città nota per la presenza dei Cannabis Social Club, dove il consumo di cannabis è consentito solo in specifici contesti privati. E quindi qui Fabri Fibra paragona l'amore

44 66 911, ripeto 328 44 66 911, scriveteci. Tra non molto parleremo di rapine un po' strane, eh? Intanto la nuova di Bruno Mars, già presentata 7 giorni fa, si intitola On My

il proprietario, che poi ha chiamato i poliziotti intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Secondo me poi, vabbè, magari i ladri lo conoscevano bene, no? Il proprietario, perché sapevano della cassaforte e sapevano anche che ci avrebbero trovato dentro le carte dei Pokémon, no? Quindi i ladri di solito non portano via le carte dei Pokémon. Quindi magari era una persona conosciuta in questo mondo, no? Nel mondo del collezionismo, magari seguivano i suoi spostamenti per capire quando fargli il furto. È normale. Poi è chiaro che 25 anni fa, se avessimo letto una notizia del genere, ci saremmo messi a ridere. Oggi invece queste carte dei Pokémon

che proprio nel 1983. Ladies Dream Be Real, nell'appuntamento di oggi, Howard Johnson, 17 quasi e 12 i minuti. Allora, un venerdì sera estivo come tanti altri, una famiglia americana in vacanza a Forte dei Marmi, in una delle lussuose ville della Versilia. Fin qui.

Tanti gioielli, orologi di pregio per un valore, secondo le prime stime dei carabinieri, di almeno 500.000 di euro, e sono chiaramente andati via senza lasciare traccia. E ora le forze dell'ordine stanno vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali per cercare indizi utili alle indagini. Il sindaco ha espresso solidarietà per l'episodio, dice: mi dispiace veramente di quanto avvenuto l'altra notte, sono stato informato, ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine. Come comune però mi sento di dire che non possiamo davvero fare più di quanto già messo in campo.

telecamere in 9 chilometri di territorio e sono in procinto da quelle parti, perché hanno già investito i soldi, di installarne altre 26 nuove. Queste le parole perentorie del primo cittadino. Ora, voi sapete, no? Noi siamo contro i delinquenti, sempre, comunque, dovunque, ma sentire persone che hanno in casa

ma davvero io non capisco. E penso che comunque siano oggetti che appartenevano, non si è capito se questi oggetti appartenevano a Bocelli oppure ai turisti americani. Ad ogni modo, cioè, se appartenevano a Bocelli, tu non puoi affittare una villa e lasci orologi, soldi, borse di valore. Se invece gli oggetti erano degli americani, dai, alla fine dei conti, come fai ad andare in vacanza e ti porti appresso oggetti per un valore di 500.000 euro? Nell'un caso e nell'altro, insomma, davvero una scelta a dir poco ultra scellerata. Infatti poi si è visto come è andata a finire. La nuova dei Gemelli Diversi.

da parte dei microfoni, se lo volete fino alle ore 20, più tardi dovremmo avere, ci daremo conferma breve all'amico e collega Giovanni Pirrotta, il consueto punto sportivo del weekend, giusto per scambiare due chiacchiere sulle ultime notizie per quanto riguarda il calciomercato. Nel frattempo, allora, vi dicevo di questa nuova canzone di Killaroy insieme a Kelani con Girls. Killaroy che ha concluso da poco il suo tour e ha pubblicato una nuova versione di questo singolo Girls di qualche anno fa, del 2024,

i minuti nell'appuntamento di oggi. Dunque, cari, attenzione, perché c'è questa notizia, no? Un testamento riemerso dopo 35 anni che sconvolge una successione già chiusa e trascina un'intera famiglia in tribunale. È successo a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove un atto pubblico redatto nel 1990, rimasto per decenni custodito nell'archivio notarile, ha ribaltato la successione legittima aperta nel 2020. In base al documento, la vedova risulta erede universale. Per questo l'amministratore di sostegno ha chiesto ai parenti del defunto la restituzione delle somme incassate.

gran casino. Io dico, come si fa adesso dopo 30 anni pretendere la restituzione delle somme? Indagini che secondo me andavano fatte subito, non dopo 30 anni, però è chiaro che in Italia tutto è possibile. Poi mi chiedo, come può rimanere un testamento chiuso nell'archivio notarile? Appena muore una persona, è chiaro che il testamento deve essere letto dal notaio, no? Notaio che è stato pagato per poterlo archiviare. Cioè, se è così, allora io pure potrei essere erede di

uno dei progetti di maggior successo della scena dance pop ed house britannica degli anni 90. Che meraviglia, arrivavano dall'Irlanda del Nord e sono passati alla storia sia per le loro tracce da classifica che per il peso politico ed

2 alle ore 17 e 37 minuti. Come sempre salutiamo e ringraziamo le radio collegate in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM DAB, in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, quest'ultima anche per buona parte dello stretto di Messina, e poi chiaramente le nostre web radio collegate.

centrale Skylab 91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. Attenzione cari, perché tra non molto parleremo, vi racconteremo qualcosa sulla supervilla di Leo Messi, la supervilla a Miami da 10 milioni di dollari. Intanto la nuova di Ellie Goulding.

E lui continua a incantare il mondo ai mondiali 2026 con giocate, gol e record che sembrano sfidare il tempo. Messi, che vive una delle fasi più serene della sua carriera lontano dal

canali navigabili, yacht e residenze da sogno. Proprio lì sorge la spettacolare villa da oltre 10 milioni di dollari che Messi ha scelto come rifugio per la sua famiglia. Una proprietà esclusiva che rappresenta alla perfezione il nuovo capitolo della vita della Pulce, tra lusso, privacy e comfort senza compromessi. Dunque, una proprietà che è stata acquistata da Messi nel settembre 2023 per circa 11 milioni di dollari, quindi circa 9 milioni di euro. Quindi l'acquisto è stato effettuato poco dopo il trasferimento del campione da quelle parti, confermando la volontà della famiglia di Messi di stabilire

30 metri di fronte acqua, un dettaglio molto ricercato nel mercato immobiliare della zona. 12 camere da letto, 9 bagni completi più un bagno di servizio, ampie zone living open space, sala da pranzo panoramica, cucina di design con elettrodomestici di fascia altissima, garage per 3 automobili, palestra privata, area benessere spa, spazi dedicati al tempo libero e all'intrattenimento. Mamma mia ragazzi, e lo stile di questa villa riflette perfettamente insomma il gusto contemporaneo delle nuove costruzioni di lusso della Florida, interni caratterizzati da ambienti luminosi, soffitti alti e grandi superfici vetrate che permettono di godere della vista sull'acqua praticamente da ogni stanza principale.

sul mare. Mamma mia, ragazzi, pensate un po', va? E lo so che qualcuno starà esclamando le solite cose, le solite ovvietà, che questi qui tirano calci anche non solo ai palloni ma anche alle palle di tutte quelle persone che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Però, amici miei, basta tirare le palle giuste. Oh. Continuiamo con la musica.

0: ci resta che attendere con Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: L'avevo annunciato per le ore 18:30, però per una serie di impegni personali e, come si suol dire, piuttosto che non averlo, l'abbiamo in anticipo. Giovanni, buonasera.
3: Noi giochiamo d'anticipo sempre.
2: È meglio così, no? Come si
3: suol dire. Che una settimana fa avevamo già anticipato quello che sarebbe accaduto, ovvero che la regina sarebbe passata nelle mani di Lotito.
2: Sì, e sì, quindi sì. quasi ufficiale, insomma.
3: Dai, quest'anno di cose ne abbiamo anticipate tante, va detto, quindi non solo il mio collegamento, quest'anno davvero ve ne abbiamo anticipate tante. Sfido altri punti sportivi ad aver imbroccato tutto ciò che abbiamo imbroccato noi.
2: Allora
3: registrazioni, quindi esatto. Vi invito questa mezz'ora ad ascoltarci, perché anche quest'oggi
2: so che hai
3: saremo come l'oracolo di Delfi.
2: So che hai poco tempo, quindi dobbiamo subito procedere. Partiamo subito dalla nostra squadra, la nostra beniamata Juventus e tutta questa ridda di nomi. Ti volevo chiedere cosa pensi delle dichiarazioni di Che Sì, che mi hanno fatto morire dalle risate, cioè che si autoproclama ottimo acquisto. Devo dire che è un ottimo modo per promozionarsi,
3: Allora, c'era Brambati l'altra sera, l'ho sentito inviperito, dice magari avessi potuto fargli l'autopromozione all'epoca, non c'era ancora la sentenza Bosman, non c'era la possibilità di svincolarsi come ora accade per Vlahovic o per mille altri giocatori, tra cui che sì, che si sta svincolando. E ovviamente se tu chiedi all'oste come il vino, l'oste ti dirà che è buono,
2: cosa che sempre buono,
3: il giornalista della Gazzetta, credo fosse dello Sport, lo ha imbeccato. E cosa doveva dire? Che sì, no? Sono arrivato a fine carriera. Non è arrivato a fine carriera, certamente non è neanche nel fulgore della sua carriera, potrebbe provare comunque a rilanciarsi nella Juve, è un nome caldo, non caldissimo secondo me, non caldissimo ma caldo, è comunque un'opzione perché pare che sia Carnevali che a Spalletti interessa.

0: Sì, conosce bene il calcio italiano, è un giocatore non molto tecnico, più che altro fisico, e quindi non so quanto possa servire alla Juve da questo punto di vista, però anche lì il discorso della Juventus, però l'abbiamo detto già un sacco di volte, lo ripetiamo, perché ripetita Juve, in questo caso non Juventus, allora ripetita Juve è nel senso che la Juventus prima deve vendere, dopodiché dovrà provare le nozze con i fichi secchi a provare a mettere su una squadra che in qualche modo tenti di arrivare dalle prime quattro. Quindi questa è la situazione, potrebbe anche svincolato, potrebbe andare anche bene, è chiaro per il semplice fatto che è svincolato, per cui si cerca di fare il mercato degli svincolati. E poi si cerca di prendere per i fondelli la UEFA, questo va detto, perché la Juve non può fare più plusvalenze e scambi alla pari, e allora cosa fa? Prima vende Miretti al Bologna e poi da luglio in poi, una volta completato il 30 giugno, quindi il periodo del bilancio da sistemare, va ad acquistare Lucumi dal Bologna. E di fatto è uno scambio, perché ragazzi è ovvio che il prezzo dei due verrà valutato in base a questo scambio, ma siccome la Juventus ha sempre il famoso fiato sul collo, lei l'unica squadra ad aver fiato sul collo della UEFA e così via, forse un pochettino anche la Roma, l'abbiamo già detto, allora devono far finta che non sia uno scambio, prima si chiude Miretti e va al Bologna, poi la Juventus dà dei bei soldini per Lucumi, quindi facendo una sorta di plusvalenza mascherata, ma è legale, è perfettamente legale, perché sono due operazioni distinte e separate, che fino ad oggi, anche le plusvalenze non legali, attenzione, che fino ad oggi, essendo due operazioni distinte e separate, fino ad oggi nessuno credo abbia nulla da obiettare.
1: E poi
0: per cui questo lo diamo per sicuro, ecco. Miretti al Bologna, Lucumi alla Juventus.
1: Per quanto riguarda invece la pista Colomwany, a quanto pare la Juve e il PSG si sono dati appuntamento al mare in campo neutro, proprio per girare pagina dopo, diciamo così, le ruggini del passato e magari chiudere col botto questa fiction Colomwany Juventus.
0: Ma quindi, io guarda, su Colomwany sono moderatamente fiducioso, ma non sicuro al 100%. Cioè, mentre il discorso Miretti Lucumi lo do quasi per scontato, mettiamoci sempre il quasi, perché ancora certo, voglio dire, c'è da prendere determinati accordi, e su Colomwany c'è l'interesse di Carnevali, c'è l'interesse di Spalletti, c'è l'interesse del giocatore, che addirittura si abbassa praticamente lo stipendio, perché se lo spalma su 5 anni di fatto se l'abbassa, contrariamente a quello che ha fatto Vlahovic, a cui è stato posto anche, va detto, un opt-out entro il 30 di giugno, quindi a Telenavalic si sta per concludere, anche perché la vuol concludere la Juventus. La Juventus gliel'ha fatto un'ennesima controproposta, ma Vlahovic probabilmente la rifiuterà, ma viva Dio, e a quel punto si stanno concentrando a spendere magari qualche cosa in più per Colomwany, un giocatore tutto sommato adatto al calcio italiano, l'abbiamo visto nella breve esperienza con la Juventus,
1: aveva fatto, mi pare, Giovanni 10 reti durante quel...
0: voglio dire, giocando anche poco, per cui secondo me ci può stare spendere qualcosina in più per Colomwany. Ovviamente lo sanno tutti, ormai tutti sanno che nel calcio italiano non ci sono più fenomeni, Colomwany è un ottimo giocatore, non è un fenomeno. Per cui verrà un ottimo giocatore, degno per il campionato italiano, non è un fenomeno, non è Seguet, non è...
1: Certo, vabbè.
0: Non è nessuno dei francesi che è stato nel calcio italiano, nella Juventus e nel calcio italiano in generale, mi verrebbe da dire, Zidane, Deschamps, Jorka F, per citare anche qualcuno di qualche altra squadra, non è a quel livello, non è un fenomeno come quelli. Però ci può stare, il campionato italiano sarebbe un buon colpo. Io devo dirti la verità, ho qualche dubbio sul discorso che Colomwany sia una punta centrale. Cioè io...
1: più un rifinitore, ecco, forse, più un rifinitore.
0: Credo che la Juventus farebbe, scusami, concludo se non mi spiego cosa voglio dire.
1: Vai.
0: Credo che la Juventus farebbe un buon acquisto vista la situazione, ma non è la punta centrale che richiede Spalletti.
1: Certo.
0: Però Spalletti è anche colui che ha giocato con Osimhen, che non era una vera e propria punta centrale tradizionale, quindi penso lo voglia far fare un po' l'Osimhen, che era Osimhen e diversi crediti sono. Però ecco, io su Colomwany ancora ci andrei piano, perché non c'è ancora l'accordo, non sappiamo come andrà a finire con con Vlahovic, perché Vlahovic potrebbe perfino accettare, e quindi a quel punto secondo me Colomani resterebbe fuori. Quindi è tutto un discorso da visionare, da vedere per i prossimi giorni.
1: Esatto, e attenzione, perché c'è anche la questione sulle l'argentino 2 anni fa fu ceduto alla Roma per 30 milioni.
0: Io l'ho letta pure, questa cosa.
1: Lui in Arabia non vuole andare. Negli ultimi giorni si sono aperti da capo i contatti con i bianconeri. E
0: allora la Roma ha giusto, non vuole andare.
1: Non vuole.
0: La Roma ha necessità, più o meno come la Juve, di chiudere entro il 30 giugno a qualche cessione. Quindi se Cannavali facesse un'operazione di questo tipo, perché si parlava anche di svilare alla Juve, cioè approfittando del fatto che la Roma deve comunque vendere, quindi sia Svilar che Sulè sarebbero due colpi interessanti, con la differenza che Sulè sarebbe un cavallo di ritorno, e non so se la Juventus riacquistandolo, anzi sicuramente la Juventus riacquistandolo alla Roma farebbe una sorta di minusvalenza, quindi non so dal punto di questo punto di vista se vada bene. A me, da tifoso juventino, ti dico che il giocatore piace e piace molto.
1: Assolutamente, condivido.
0: Conosce bene l'ambiente, quindi chissà se Cannavali ci fa questo miracolo, legato al fatto che la Roma comunque ha necessità di vendere.
1: E tra l'altro
0: la Roma, ripeto,
1: tra l'altro la Juve quando cedette alla Roma Sulè si garantì il 10% sulla rivendita dell'argentino.
0: Sì,
1: quindi
0: su quello che loro vogliono fare l'Eva.
1: Quindi potrebbero prenderlo con lo sconto.
0: Sarebbe prenderlo con lo sconto, esatto. Bravissimo, ma il Bonello Sulace è espertissimo, quindi non ho nulla da aggiungere, esatto.
1: Vabbè,
0: quindi anche questo
1: informo.
0: Mi farebbe propendere. Ma sai cos'è? Adesso non vorrei cominciare a dire. Quindi tu immagini se la Juve comincia a prendersi Lukumi, che intanto è un signore di canzone. Comincia a prendersi Sulè, che è un signor centrocampista. Comincia a prendersi Colomoni, che è un signor attaccante. Sai che ti dico, che cominciamo a piangere con
1: cominciamo a fare una squadra mezza seria.
0: Ci sono cessioni illustri, ci sarà la cessione di Cambiasso probabilmente, ma certo, devono pagarlo se lo vogliono. Ci saranno probabilmente l'eccezione di Bremer, ma che lì devono pagarlo se lo vogliono. Quindi c'è un entra ed esci, però tutto va. Però vedi, l'impressione che sia che ci sia una logica, mentre precedentemente la logica, soprattutto con la gestione come lì, ma devo dire anche con quella di Giuntoli, sembrava un po' essere messa da parte. Invece una logica sembra esserci. Ora stiamo parlando ancora di nessuna operazione conclusa.
1: Ah beh, chiaro.
0: Le operazioni cominceranno, appunto, quelle di cessione devono finire, ormai ci siamo perché siamo al 28 di giugno, quindi probabilmente Miretti domani esce, ma sulle entrate se ne parlerà comunque, se ne parlerà a luglio, c'è comunque il problema portiere da risolvere, non si è capito bene chi sarà, non si capisce perché si vuole andare sul vicario piuttosto che prendere il Dibu Martinez, questa cosa mi è abbastanza ignota, ma forse non è così, forse Cannavali sta lavorando sotto traccia per Martinez, per il portiere titolare dell'Argentina, tra l'altro uno dei papabili campioni del mondo, anche perché abbiamo visto adesso il tabellone, praticamente l'Argentina mi sembra abbastanza agevole il percorso verso la finale, infatti già ci sono le accuse, Infantino ha sistemato tutto per Messi eccetera eccetera. Vabbè, c'è un'accusa pesante anche di diversi CT, in tal senso del fatto che la FIFA abbia favorito l'Argentina di Messi, però questo è un discorso che adesso sto esulando.
1: Sì,
0: però voglio dire, ecco, non sarebbe male, però si deve aspettare comunque luglio, perché lì ricominciano a fare le cose,
1: l'inizio ufficiale del calciomercato. Certo, ti volevo chiedere,
0: Miretti deve uscire prima anche Kelly, se davvero lo vogliono bene.
1: Certo.
0: E ci sono una lista di acquirenti in Inghilterra, anche perché Kelly, devo dire, ha fatto un campionato e mezzo decente alla Juventus, quindi lo si vende per far cassa, ma bisogna anche vedere chi entra al posto suo, perché sì, non sarà un fenomeno, ma insomma il campionato italiano l'ha retto, quindi non lo so, per giudicare poi qualsiasi tipo di mercato, acquisti, cessioni delle varie squadre, dovremo aspettare ovviamente la fine del mercato stesso. Intanto cerchiamo di capire e proviamo.
1: Commentiamo
0: qualche nome, ve l'abbiamo dato, nome l'abbiamo dato, si è entrata che in uscita, secondo me l'abbiamo preso.
1: Il compito poi del nostro punto sportivo è quello di commentare i fatti più salienti dell'ultima settimana, e ti chiedo, quest'Inter che è stata beffata due volte.

0: via verso Londra con destinazione Chelsea. E poi a tal proposito ti chiedo un pensiero su questi giovani giocatori che guadagnano una barca di soldi pur consapevoli che magari faranno da riserva, giocheranno molto molto poco, mentre se fosse rimasto qui in Italia in casa Inter magari avrebbe giocato molto di più. Inter, dicevamo, beffata due volte, perché dopo aver visto decollare Palestra per Londra, l'Inter pensava di consolarsi con Nico Paz. Invece, lo stesso Fabregas aveva detto,
1: ma questa cosa
0: Nico Paz non giocherà nell'Inter.
1: Paz è un capolavoro,
0: il Como si è mosso davvero, allora, da grande squadra.
1: Como, io adesso mi sfugge il dirigente, però il Como è veramente un capolavoro, sì. Perché tenersi Nico Paz 60 milioni e poi ridarlo, lo rivenderanno per 80 milioni l'anno prossimo al Real Madrid, è un capolavoro. Il Madrid ovviamente valorizza il giocatore fa il ragionamento opposto a quello di Palestra, cioè vuole giocarsi la Champions col Como, sa che farà una Champions, si rivaluterà altro che 80 milioni l'anno prossimo, quindi questo è un capolavoro. Ma io credo che dietro ci sia la proprietà, cioè questa proprietà del Como, che evidentemente si fa anche rispettare a livello internazionale oltre che dirigenza,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Poi alla fine tutto sta nella proprietà, per cui io credo che lì ci sia anche questo, è un vero capolavoro. Per quanto riguarda Palestra, già l'abbiamo detto per esempio con Vlahovic non preferisce non giocare più, non so dove finire, però lui chiaramente ha questo discorso qua legato ai soldi, perché poi alla fine sono i soldi. Stessa cosa ha fatto Palestra, rischia di rimanere un po' in ombra e poi alla fine però chiaramente gli davano il doppio, comunque giocherà, perché in qualche modo giocherà credo nel Chelsea alla fine, perché comunque non stiamo parlando dell'Arsenal, e ricordiamo che l'Arsenal alla fine ha trovato spazio anche Calafiori, esatto. Nonostante io l'abbia accusato di essere andato lì per poi fare un pochettino la riserva, e Calafiori sicuramente la riserva la farà. Secondo me Palestra qualcosa in più nel Chelsea se la può giocare, perché il Chelsea non è comunque una squadra al momento di primo piano della,
0: non farà manco le coppe,
1: però ce l'aveva detto Agnelli, tutti noi d'ora in avanti saremo Andrea Agnelli, l'aveva detto, saremo una succursale della Premier League, e infatti la Premier League, le squadre di Premier League avversarono in tutti i modi la Superlega, non vi partecipavano perché sapevano che in una Superlega sarebbero stati alla pari delle squadre delle altre nazioni, invece lì fanno il cavolo che vogliono. Adesso più di 2 miliardi di gettito c'è per quanto riguarda la Premier League, quindi di cosa parliamo? È chiaro che l'Inter se deve chiudere, ma tutte le squadre italiane se devono chiudere, devono chiudere immediatamente, prima che si svegli l'interesse in primis di una squadra della Premier, e in secundis dovrebbe anche dire probabilmente anche delle squadre, di alcune squadre del campionato spagnolo, perché se non chiudi subito, e quindi qui è stato il grave errore di supponenza di Marotta, quindi ogni tanto sbaglia anche lui,
0: certo.
1: Di aspettare troppo, alla fine è andata come è andata, ed è andata come è andata sia, ripeto, per Palestra che per Nico Paz. Adesso l'Inter deve far qualcosa farà, ma vedremo, anche perché sull'Inter io aleggia sempre il dubbio di quanti soldi possano spendere, perché talvolta si dice che li possono spendere, talvolta si dice di no. Io non ho ben capito qual è la situazione finanziaria dell'Inter, andrebbe probabilmente fatto un approfondimento da parte di chi si deve occupare di questo all'interno del calcio italiano, ma sappiamo che nessuno ha interesse a farlo, e quindi anche per noi osservatori riuscire a capire quanto l'Inter possa spendere e quanto no diventa veramente complesso, insomma.
0: Certo.
1: Cioè, chi si aspettava che la Roma avesse, come la Juve lo sapeva, ma che la Roma avesse l'occhio di falco della UEFA a controllarlo, non lo sapevamo. L'Inter invece non ha mai avuto questi problemi, per cui diamo per scontato che qualcosina in più riesca a spendere, ma a questo punto due colpi sono saltati, quindi
0: adesso non può più permettersi il lusso di sbagliarne un altro
1: qualcos'altro.
0: Esatto.
1: Sì, perché poi alla fine segnerà a vedere per esempio cosa faranno le avversarie, cioè se le avversarie rimangono dormienti, l'Inter anche con la squadra che ha vince

0: campionato a mani basse. Se, non lo so, azzecca qualche colpo De Laurentiis, e basta, perché sulle altre non credo che si possa fare affidamento. La Roma già ha difficoltà, dovrà giocare su due fronti, anche il fronte Champions, quindi non la vedo impegnata da questo punto di vista. Il Milan sembra un ectoplasma, adesso si stanno buttando sull'attaccante.
1: Aspetta, è ufficiale perché Ramos sarà il centravanti portoghese in uscita dal Paris Saint Germain, il tanto agognato nuovo centravanti.
0: È un buon giocatore, quindi alla fine, vedi, tutto può essere. Cioè, noi giustamente stiamo facendo il de profundis del campionato, bisogna vedere cosa fanno gli altri. Se le altre squadre in qualche maniera si risollevano, azzeccano qualche colpo e riescono a giocarsi con un campionato, con un calendario decente, già mi pare che il calendario quello sia stato abbastanza apparecchiato a favore della solita squadra. Però diciamo, basta ricordare l'anno scorso la Juventus in 10 giorni si è giocata tutto per il calendario che aveva, e si è giocato tutto e ha perso tutto in 10 giorni, quindi anche il calendario, gli arbitraggi, le espulsioni che non ci sono, tutte queste belle cose qua andranno a condizionare il campionato. Allora, diciamo, al netto di questo, se per caso si comincia un pochettino a ristrutturare qualcosa nelle avversarie, allora poi potremo ragionare.
1: Senti, ma
0: certo, il colpo del Milan è un buon colpo,
1: nulla
0: di speciale. Poi lì va ricostruito proprio l'ambiente, lo spogliatoio, quindi i tifosi milanisti ovviamente sono sghisci, non stiamo parlando ovviamente di un fenomeno, ma di un giocatore alla Colomani, cioè che comunque nel campionato italiano può fare la differenza, questo non c'è dubbio.
1: Ma che te ne pare della rivoluzione di Gerry Cardinale? Rivoluzione poi non proprio.
0: Ah, Gerry Cardinale ha preso in pugno la situazione, stranamente, e quindi sta facendo tutto lui.
1: Esatto.
0: E intanto un acquisto buono l'ha fatto.
1: Un uomo solo al comando.
0: Un acquisto buono l'ha fatto, ha contattato l'allenatore perché Mourinho aveva richiesto espressamente l'attaccante del Paris Saint Germain, e vedremo, insomma. Io ovviamente ci andrei molto piano, andrei molto con i piedi di piombo, visto l'annata del Milan, visto il fatto che comunque questo è un allenatore completamente nuovo del campionato italiano, avrà un periodo di rodaggio necessario, quindi difficilmente lo vedo lottare per il campionato il Milan, c'è anche le migliori delle ipotesi, però vedremo, insomma, magari perlomeno rientra in Champions. Non vedremo grandi colpi, secondo me i colpi migliori già il Milan li ha fatti con l'allenatore e il centravanti. Non vedremo altre grosse rivoluzioni, quindi il Milan è questo.
1: Che poi da più parti
0: vediamo cosa dovrà vendere acquistare, vedremo anche lì. La Juve è un enorme punto interrogativo. Però sul credo fronte, a ribasso
1: sul fronte interista
0: io aspetto il Napoli per vedere cosa
1: ancora
0: farà,
1: ancora non si sa nulla sul Napoli,
0: può fare Allegri, è quello il discorso. Allegri, la strana coppia Allegri De Laurentiis, tu mi avevi chiesto l'altro giorno, la settimana scorsa a fine collegamento, Allegri può essere un
1: uomo giusto
0: adatto a rilanciare il Napoli? Io ti ho risposto ni, perché potrebbe, come non potrebbe, tutto sta a vedere come si amalgama con lo spogliatoio, come rilancia giocatori come De Bruyne, che sembrano più che altro dei pensionati, però potrebbe perfino rilanciarli. Da questo punto di vista lui è anche capacissimo, e se tornerà ad essere l'Allegri di prima maniera, cioè quello di alcuni anni or sono, quando il suo calcio era decisamente più offensivo, e magari si riuscirà a dire di un forza di Rabiot o qualcosa del genere. Per cui non posso dirti no, perché qualcuno a Napoli dice no, non è l'uomo giusto. Io non mi sento di dire no, però ovviamente viene da un'annata pessima, questo va ricordato, insomma.
1: Assolutamente. E da più parti si paventa l'ipotesi di un eventuale ritorno di Perisic all'Inter, visto che lui stesso ha detto che a gennaio era un passo dal tornare a vestire i colori nerazzurri.
0: Siamo alla malinconia pura. Cioè, noi dobbiamo prendere i giocatori di 40 anni. Di 40 anni, cioè, giù di lì. Che tristezza, Che tristezza, che tristezza. Io lo dico non da tifoso interista in questo caso, ma che tristezza. Povero campionato italiano, povero calcio italiano, nelle mani di un soggetto, Malagò, che ha insultato la Juventus dicendo che la Juventus poteva non acquistare qualche calciatore e farsi lo stadio, quando lo stadio la Juve se l'è fatto, è l'unico stadio buono per la candidatura agli europei dell'Italia. Quindi pensa che in che mani siamo.
1: Certo.
0: Questa federazione che nominerà un anti-juventino, Boni, che odia la Juve da qualche anno, pure la Juve avendogli regalato tutto, quindi si sta apparecchiando un discorso veramente obbrobrioso. Quindi povero calcio italiano.
1: E attenzione,
0: forse l'unica cosa buona potrebbe essere che non arriva Mancini, perché a furor di popolo giustamente la gente non lo voleva più, e quindi chissà chi verrà, magari viene Antonio Conte, certamente non un anti-juventino.
1: E intanto Giovanni, francamente, ti do un semi-scoop, diciamo così, fonte Alfredo Pedulla, perché secondo lui Pio Esposito è nel mirino del Manchester United, e che avrebbe messo una mega, ragazzi, cifra e un super ingaggio, anche se per l'Inter è intoccabile, ma chi lo sa.
0: Immagina se viene saccheggiata l'Inter anche dell'unico centravanti. E dove chi si va a prendere? Andrà a prendere qualche giovane? Non lo so. Tu immagina una cosa del genere. Beh, insomma, tanto gliene abbiamo detto a Marotta che alla fine lo stanno massacrando tutti.
1: Ecco, non poi
0: so, vedremo.
1: In ultimo, c'è anche il Milan per trovare una sistemazione a Marc Casadò del Barcellona.
0: Sì, vediamo. Sul Milan, ripeto, vediamo, perché adesso la cosa divertente del Milan è che Cardinale sta facendo tutto lui praticamente, ed è una novità assoluta, un Cardinale De Laurenti, si mi verrebbe da dire.
1: E Liberali, e poi c'è Liberali che potrebbe sempre secondo il buon Pedulla, potrebbe andare al Como.
0: Ma il Como, ragazzi, il Como intanto è tenuto di copazzo, prenderà qualche giovane sicuramente, e però sui due fronti la vedo durissima. Sui due fronti la vedo durissima, la vedo molto dura sui due fronti per il Como. L'anno scorso ha potuto fare quel che voleva, non aveva le coppe, adesso prepararsi sui due fronti sarà durissima. Quindi il problema del Como sarà solo questo.
1: Certo.
0: Se
1: certo.
0: Como avesse avuto solo il fronte campionato, avrebbe detto la sua.
1: Ultime due ovviamente cose, Giovanni,
0: allora,
1: ti libero.
0: Ricordiamoci però come il Como è arrivato nella prima quattro, insomma, ragazzi, poi
1: dai.
0: Le ultime giornate di campionato per me sono d'ufficio inchiesta, cioè quello che è successo nelle ultime giornate di campionato con tutti quegli arbitraggi, quei gol al 96esimo, quei rigori dati, non dati, pure i giochi, cioè è successo.
1: Sì, fermo restando però che
0: qualcosa di
1: Juve,
0: clamoroso.
1: Fermo restando che Juve, squadra, che Juve e Milan ci hanno messo del loro per non arrivare in Champions.
0: Hanno fatto Karakiri sicuramente, perché altrimenti il Como non sarebbe mai rientrato. Hanno fatto il loro bel Karakiri, perché poi alla fine io vorrei entrare negli spogliatoi, giustamente nessuno di noi ci è mai entrato, e quindi mi dicono che sia qualcosa di, cioè, gli spogliatoi del calcio sono qualcosa di incomprensibile a chi non c'è,
1: misterioso.
0: Non c'è stato dentro, perché chiaramente come abbiano fatto le due squadre con una storia notevole, con un discreto parco giocatori, a finire in quella maniera indegna il campionato, veramente un mistero. È un mistero allenato tutto sommato da due signori allenatori che non sono gli ultimi pezzi del villaggio, per cui veramente, cioè, lì ci sarebbe da fare un'indagine e capire chi a un certo punto ha remato contro, cosa si è rotto, perché veramente Juve e Milan le davano tutti dentro tranquillamente, e poi alla fine, sì, ripeto, ci sarebbero entrate forse lo stesso, anche lo stesso secondo me, però alla fine giustamente quando poi le altre ti vincono 3-2 sul finale con un rigore che c'era o non c'era e così via, e alla fine se tu non tieni botta, e non hanno tenuto botta, è successo il patatrac.
1: Senti,
0: successo
1: ultime
0: io non so, quindi adesso sì, ti faccio una domanda.
1: Dimmi.
0: Cioè, secondo te quanti turni passano Como e Roma nella Champions? Vediamo un attimo.
1: Forse,
0: il discorso.
1: Forse la Roma può passare loro il primo turno, ma il Como no, assolutamente. Vai.
0: Non lo so, ma magari ci passa anche il Como, per carità di Dio, però poi dove vanno? chiaramente due squadre come il Milan e la Juventus, magari con quei soldi della Champions avrebbero incassato qualcosina, avrebbero incamerato qualcosa in più. Il calcio italiano avrebbe avuto due squadre molto più importanti dentro, qualche abbonamento Sky e DAZN sarebbe venduto, e adesso non lo so. Io adesso aspetto due cose: il 16 luglio la sentenza per Agnelli, che di questa cosa mi diverte moltissimo, e poi aspetto senza ombra di dubbio il numero degli abbonamenti di DAZN, perché quest'anno ci sarà da ridere. Ragazzi, io dico quest'anno ci sarà da ridere veramente, perché sento talmente tanta delusione nei tifosi milanisti, nei tifosi juventini, che erano l'ossatura insieme all'Inter, per carità, degli abbonamenti. Ecco, sento una cosa di questo tipo, per cui veramente quest'anno rideremo. A proposito di fare gli oracoli, ecco, facciamo gli oracoli. Allora, anche questa volta ti faccio la previsione, perché lì ci sarà un cataclisma, secondo me, o comunque una bella botta, perché non credo che faranno gli stessi numeri dell'anno scorso.
1: Certo.
0: Cioè, non credo, perché c'è tanta di quella delusione nelle tifoserie di queste due squadre, ma una delusione, una depressione calcisticamente parlando, certo, che è incredibile.
1: Assolutamente.
0: Cioè, no, ma guarda, ti dico, i milanisti ci battono quasi da questo punto di vista, sono veramente. Quindi è una bella lotta.
1: Ultime,
0: ovviamente, a meno che non ci sia qualche acquisto, una costruzione di una squadra decente da parte di entrambe,
1: certo,
0: che abbia una qualche logica, ma non lo so, e questo potrebbe far cambiare idea a molti tifosi, me per primo, magari rifare l'abbonamento. Però lì dobbiamo avere anche un'indicazione anche, sì, da parte del potere, che ci dia pari dignità a tutte le squadre, e non mi sembra sia partiti bene da questo punto di vista. Dimmi.
1: Ultime due cose e poi ti lascio. Sì. Secondo te un domani il Como, ecco, potrebbe dire la sua per quanto riguarda la vittoria di un ipotetico campionato? E poi ti chiedo qualcosa su Modric, secondo te rimarrà al Milan?
0: Allora, risposta secca: nel primo caso no, non il Como non sarà mai a lottare per il campionato. Ovviamente si accettano scommesse, ma non credo. Su Modric al Milan, più no che sì, secondo me.
1: Sì, perché poi.
0: Più no che sì, perché lì c'è un marasma.
1: Esatto.
0: Forse lui chiude proprio con la carriera, o magari se ne va in Arabia, non lo so. Ma tu fossi l'agente di Modric, tu fossi Modric, avresti voglia in questo momento di andare con Amorim al Milan a giocare? Cioè, non lo so, non credo.
1: Dipende dalle motivazioni, no? Chiaro, dipende da quanto sei motivato, dipende.
0: Ma tu l'hai visto anche ai mondiali Modric, per carità.
1: Sì, vabbè.
0: Non lo so io, veramente. Cioè, non so neanche se sia davvero utile al Milan, di quella tutta quanta.
1: Certo.
0: Se proprio la devo dire. Cosa forse sto esagerando, perché vista la qualità del campionato italiano, Modric è anche fermo comunque in Modric, però insomma, più no che sì, mentre sulla prima domanda ti dico no in maniera secca, assolutamente, certamente no.
1: E allora, Giovanni, abbiamo cercato comunque di sviscerare quello che c'era da sviscerare per quanto riguarda i momenti più salienti del calciomercato di quest'ultima settimana, del mondiale. Inutile parlarne, ho accennato qualcosa io durante la prima ora dell'appuntamento, con tante squadre.
0: Sì, il mondiale.
1: Lasciamo stare, no? Poi ci sono questi.
0: Io veramente sul mondiale sorvolerei, anche perché anche lì mi sembra tutto abbastanza pilotato, vabbè, ma comunque è cambiato, il mondiale è cambiato, ha cambiato pelle, non è più il mondiale che noi conoscevamo. Difficile anche riconoscere, d'altronde hanno cambiato il regolamento,
1: Presidente,
0: ci hanno fatto conti, gli stessi telecronisti ormai parlano di primo quarto, secondo quarto, terzo quarto, quindi proprio ha cambiato tutto. Però c'è il mondiale, c'è, ovviamente penso che bisognerebbe fare di tutto la prossima volta per esserci, però insomma veramente stendere un velo pietoso. Poi d'altronde adesso comincia un bel vero mondiale in teoria, no? Anche se è cambiato nella formula e così via, il vero mondiale parte dall'eliminazione diretta, che una volta erano gli ottavi, ora sono i sedicesimi, è lunghissima, quindi chissà che diavolo succederà. Diventa difficile effettivamente commentarlo, soprattutto riportando i parametri di un tempo, che il mondiale è cambiato tutto e per tutto. Però insomma, piano piano vedremo. Mi sembra, ripeto, un lato del tabellone più semplice, un lato del tabellone più pesante. Però magari di mondiale parleremo la prossima settimana, ma così non ripeto, quando cominceremo a vedere anche chi rimarrà in piedi, perché adesso negli scontri diretti, anche se temo le solite manfrine, gli 0-0 che poi si va a finire ai calci di rigore, insomma, tutte queste belle cose qua. Non vedremo, secondo me partiranno diverse lotterie dei rigori con le squadre che hanno paura.
1: Vedremo,
0: insomma, anche lì potremmo vedere delle belle, perché a quel punto può succedere veramente di tutto. I rigori rimangono per me comunque una lotteria, c'è poco da fare.
1: Grazie Giovanni Pirrotta, oggi live da Rocca Lumera, provincia di Messina, siamo nella fascia ionica.
0: Sì, bandiera blu. Sì,
1: che meraviglia, bandiera blu. Che meraviglia. Ci risentiamo.
0: Anche più caldo oggi, più caldo perché nei giorni scorsi un caldo più moderato, ma adesso è arrivato anche qui, quindi l'Italia per oggi sicuramente accomunata da nord a sud.
1: Questa mamma mia, calura impressionante. Ci risentiamo domenica prossima. Ciao Giovanni, grazie.
0: Ciao, buona serata.
1: Non mi sbilancio sull'orario perché comunque noi diciamo sempre 18:30, però è chiaro che gli impegni sono tanti.
0: Domenica prossima dovremmo andare sull'orario classico.
1: Ok,
0: dovremmo andare sull'orario classico.
1: Bene. Intanto noi continuiamo fino alle 20 insieme.
2: Non ci resta che attendere. Con Nello Surace. La controinformazione

20, quindi meno di 90 minuti. Ma abbiamo ancora tante cose sulle quali disquisire insieme. Per esempio, tra non molto parleremo di come sono le università italiane. A quanto pare il numero tra le migliori nel mondo aumenta. E intanto il remix 2026 di We Are Family delle Sister Sledge.

Interpretare un classico della disco music non era facile, però questo remix ha superato brillantemente la sfida, rispettando profondamente la traccia originale, e quindi la scelta di non snaturare il brano è sicuramente un punto a suo vantaggio, perché poi le linee vocali iconiche delle Sister Sledge, l'energia trascinante del pezzo, rimangono le protagoniste assolute.

generazioni di ascoltatori, no? I puristi della disco music degli anni 70 e i frequentatori dei club di oggi. Allora, come sono le università italiane? A quanto pare il numero tra le migliori del mondo aumenta, ma nella top 100 purtroppo ce n'è una sola. E quanto affermato da una recente ricerca, l'unico che si trova nelle prime 100 è il Politecnico di Milano, mentre dobbiamo salire al 407esimo posto per la prima università del sud, quella di Napoli, Federico II.

seguito dall'Imperial College di Londra e dalla Stanford University. Crescono le università cinesi tra i migliori atenei mondiali, gli Stati Uniti hanno invece 9 atenei tra le prime 20. E c'è anche Caltech nel paese asiatico che registra la crescita del 72% delle università. Invece nella top 10 troviamo

il Politecnico di Torino, l'Università di Milano al posto 270, l'Università di Pisa al posto 341, l'Università di Roma Tor Vergata al posto 342, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano al posto 388, l'Università di Pavia al posto 395, dicevamo dell'Università di Napoli

petizione in materia culturale. Chiaramente bisogna contemperare diversi aspetti che poi possono consolidare il primato di certi atenei, no? Che possono rafforzare la leadership, la preponderanza, cioè la reputazione accademica, la reputazione dei datori di lavoro, il rapporto, che ne so, la butto lì, tra studenti e docenti, i docenti stessi, il rapporto tra docenti internazionali, studenti internazionali, insomma, tanti.

Siamo a cavallo tra il 1982 e il 1983, motivo di Marlena Show con Never Give Up On You, pubblicato nel 1982, poi ristampato in formato 12 pollici nel 1983, un bel disco funky boogie molto apprezzato dal pubblico in quel periodo. Tanta energia, le linee di basso pulsanti e il timbro vocale potente dell'artista, senz'altro, no? E poi la stessa Marlena Shaw abbandonò parzialmente le atmosfere prettamente jazz e soul dei suoi primi lavori, tuffandosi nei ritmi incalzanti della musica disco funky dei primi anni Ottanta. Never Give Up On You nell'appuntamento di oggi, 18-48 minuti, una manciata di secondi. Attenzione perché tra poco, l'estate ormai è cominciata da tempo, o tempo anche magari per qualche ritardatario di organizzare le vacanze, di scegliere la meta, anche se poi la domanda spesso quando ci si innamora di un luogo è la seguente: dove si trovano le case più costose e dove invece mantengono prezzi abbordabili? Ne parliamo tra poco. Dopo la novità di Jungle Julia, questa che arriva si intitola Todo Modo, qui su di noi, buona serata.

la cantautrice toscana Jungle Giulia, Todomodo, che racconta il viaggio individuale durante un trasloco nella sua casa romana, e lei si interrogava un po' sul significato.

superano a livello di prezzo medio complessivo 2,2 milioni. Nessun'altra località di mare si avvicina a tali cifre, perché sia Capri che Porto Cervo, rispettivamente al secondo e terzo posto tra le mete balneari, si fermano entrambe poco sotto 1.250.000 euro, ben al di sotto del milione di

assoluti di vendita a Conforte dei Marmi, bisogna passare alle mete di montagna. La mitica Cortina d'Ampezzo domina la classifica, con case dal costo che si avvicina a 1.600.000 euro. Le uniche altre

Altofino, Forte dei Marmi e Porto Ercole. Un po' meno performante la domanda nelle località lacustri, con i soli risultati positivi anno su anno per Riva del Garda e Stresa. Sostanzialmente stabile, mentre i segni meno si sono verificati a Varenna, Bellagio, Cernobbio e Sirmione. La situazione non va diversamente in montagna, dove, fatta eccezione per il notevole incremento di Madonna di Campiglio e quello più modesto di Courmayeur, la domanda nelle altre località è in calo. Quindi, Forte dei Marmi, oltre a essere la località più costosa, si conferma la destinazione più gettonata per chi cerca abitazioni spaziose, perché qui infatti oltre il 50% delle richieste di mercato è costituito da case con più di 5 locali destinate alla vendita o affitto, mentre a Porto Ercole e Senigallia si preferiscono i trilocali in vendita. I bilocali in vendita dominano invece le ricerche in Sardegna.

in quasi tutte le mete di montagna. L'immobile maggiormente richiesto è il trilocale, sia in vendita, preferito a Bormio e a Cortina d'Ampezzo, che in affitto, in testa ad Ortisei e Courmayeur. A Madonna di Campiglio si richiedono soprattutto monolocali in vendita, mentre sono i bilocali in vendita a prevalere tra le richieste a Cervinia. Infine, per quanto riguarda i laghi, il protagonista indiscusso è il trilocale in vendita. Certo che in effetti promanare queste cifre quando un normale operaio arriva a prendere 1200 euro al mese e non può neanche andare in vacanza una settimana nel mezzogiorno d'Italia, fa un certo effetto. È chiaro che comunque sono dati che palesano una verità irrefutabile, cioè mete come per esempio Forte dei Marmi, come Capri, non fanno altro che attirare in questo caso un turismo d'élite internazionale, no? Per quelli che si possono permettere determinate spese, quindi si viene a creare un'offerta limitata e, come posso dire, una domanda al

cristallino, no? Di una qualità di vita eccellente, ma devi anche fare i conti con una minore promozione turistica o anche una distanza maggiore dai principali punti aeroportuali, ma tutto non possiamo assolutamente avere a disposizione, bisogna saper rinunciare a qualcosa, punto e basta. Noi andiamo a chiudere quest'altra ora insieme con la

Infatti, ultime ore insieme, sesta e ultime ore insieme, in direttissima dai canali di Radio Villa Sound in Piemonte, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte. I

Autoradio Veneto, Radio Antenna Ionica e Skylab 91, che poi ci ritrasmetterà in replica unitamente Radio Patata dalle 2 del mattino in avanti. Tra poco parleremo di numeri di economia, intanto la nuova canzone.

amici, questa è Per Cultori, Led Zeppelin con Atlantic Star. Dal 1987, quasi 40 anni di vita all'interno del loro ottavo 33 in studio, che mi pare si chiamasse All in the Name of Love. Più tardi cercherò, ma credo di sì. E comunque, grande canzone questa qua, che si piazzò molto

crescita dell'attività di accertamento ordinaria è stata trainata principalmente dagli interventi nei confronti delle persone fisiche, che rappresentano il 69,3% degli accertamenti complessivi nel 2025, registrando un aumento del 23% rispetto all'anno precedente.

E amici miei, voi sapete come funziona, no? Se uno vuole stare a posto con l'Agenzia delle Entrate, deve fare un mutuo. Sì, oggi, qui lo dico e qui lo confermo, oggi bisogna fare un mutuo per pagare le tasse, perché i soldi che restano ad una piccola ditta individuale non sono abbastanza per come questi ladri calcolano le tasse. Quindi bisogna andare in banca a fare un mutuo per pagare le tasse e poi mangiamo pane e acqua. Capito? Perché poi gli accertamenti li fanno sui poveri cristi. I grandi evasori non li toccano, o magari un domani fanno i concordati per pagare metà del dovuto. Lo sapete, va? Non è che ste cose ve le devo dire io. Continuiamo!

Giorno di notte era una canzone calta della cantante italiana Kay Bianco. Siamo nel 1995, quando in quel periodo, insomma, andavano tra gli italiani questi motivi che fondevano

e musicista Roberto Ferrante. Siamo alle 19:27, i minuti di questa domenica 28 giugno 2026. Amici, qualche giorno fa il Consiglio Unione Europea ha rinnovato per altri 12 mesi e fino al 31 luglio 2027. A me viene da ridere le sanzioni economiche contro la Russia, e la decisione fa seguito a quanto stabilito dal Consiglio Europeo del 18-19 giugno, in occasione del quale i leader dell'Unione Europea hanno concordato di prorogare di altri 12 mesi le sanzioni economiche contro la Russia. Le misure in vigore riguardano settori chiave, tra cui il commercio, la finanza, l'energia e le tecnologie a duplice uso, e comprendono il divieto di importazione o trasferimento nell'Unione Europea di petrolio e di alcuni prodotti petroliferi russi trasportati via mare. Ecco, abbiamo letto l'ultima trovata dei tafazzi europei. Quindi, la Russia che ha il gas, il petrolio, il carbone, tutte le materie prime possibili e immaginabili, mentre noi non abbiamo un cazzo, e ogni volta che apriamo una bolletta dobbiamo imprecare contro questa maledetta Europa di corrotti, incompetenti e falliti. E lo dico pubblicamente. Oh. Quindi la Russia riceve sanzioni e noi le paghiamo al posto loro con gli interessi. Tra le altre cose, ultimamente l'Ucraina sta attaccando la Russia con i nostri droni che noi abbiamo fornito a quel coglione di Zelensky, no? Quindi la Russia non solo è attaccata, ma deve anche continuare a pagare le sanzioni. Ma vi rendete conto? Ma come fa uno a non incazzarsi quando legge ste cose? Dai, su via, va! E qualcuno dice, ma tu vuoi imitare Cruciani? Io non imito nessuno, a parte che quello è un deficiente. Io sono semplicemente me stesso, e quando leggo

Quest'ultima settimana si è svolto anche il vertice bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, un appuntamento che ha segnato una nuova fase nei rapporti tra Italia e Francia. Al centro dell'incontro non ci sono stati solo i rapporti tra i due paesi, ma alcune delle faccende più rilevanti per il futuro dell'Europa. I due hanno discusso di difesa e sicurezza con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le industrie militari dei due paesi, coordinando al meglio le politiche europee in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina e dalle crisi del Mediterraneo e in Medio Oriente. Ampio spazio è stato dedicato all'energia, con particolare attenzione alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo delle interconnessioni tra i paesi europei e alle strategie per la transizione energetica. Sul fronte economico e industriale, la Meloni e Macron hanno affrontato il tema della competitività europea, della tutela delle filiere strategiche e della necessità di sostenere gli investimenti in settori chiave come l'aerospazio, l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale, per evitare che l'Europa perda terreno rispetto a Cina e Stati Uniti. Tra i temi affrontati anche trasporti e infrastrutture, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti tra Italia e Francia, nonché la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, questione su cui

E la Meloni quante ne disse alla Francia quando stava all'opposizione? E quanto piaceva la Meloni quando stava all'opposizione? Perché poi chi sta all'opposizione c'ha sempre ragione, no? Il punto è che poi quando arrivi al potere fai il contrario di quello che asserivi durante il periodo in cui tu stavi all'opposizione. Amici, la faccenda è che questi soggetti, no, Meloni, Macron, stanno facendo affari e soldi tra di loro. Non gliene frega niente della popolazione. Poi, minchia, con la Francia. La Francia che, lo sapete, no? Chi studia la storia lo saprà che la Francia non ha amici né partner, perché la Francia da sempre abbraccia una mentalità di colonialismo, di sfruttamento, proprio per raggiungere i suoi interessi. Basta pensare, per esempio, a nazioni come l'Africa, il Nord Africa. Quale nazione ha mai raggiunto la prosperità per merito di un'alleanza con la Francia? Paesi come l'Africa alla fine non sono stati in grado di

di chi più ne ha più ne metta tra gli anni 70, 80, 90 e 2000. Poi saluto anche gli amici di Studio 55 di Messina, anche loro appassionati di questo genere musicale, li abbraccio caramente. So che sono all'ascolto sia Radio BBC di Alessandria sia Studio 55 a Messina. Senza dimenticare poi chiaramente le radio che ripetono questo appuntamento in Piemonte, guarda caso a Radio Villa Sound.

Anet, Radio Patata, Radio Mille Cuori, punto Radio Veneto, Radio Antenna Ionica e Skylab 91, che è la sede centrale. Poi devo salutare anche Giustina, ecco, Giustina la Croce Rossina. Non so perché la chiamano così, sicuramente farà

determinate cose, no? Del tipo: gli indicatori a breve per l'economia nell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica. Lo ha scritto qualche giorno fa la Banca Centrale Europea.

ribadendo l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sulle percezioni della produzione. Gli indicatori puntano a un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra, che è attesa a pesare di più sugli investimenti nel secondo trimestre. E poi la volta scorsa avevamo anche accennato al fatto che i tassi di interesse la signora von der Leyen li aveva alzati, ma vanno abbassati perché, secondo me, io la butto lì, sarebbe anche duopo fare circolare moneta, non indirizzarla solo verso le banche e le accise che hanno prodotto un aumento dei costi, no?

che comunque ha economie e fiscalità differenti. Chi ci rimette? L'Italia, per esempio, no? E quindi gli italiani che si fanno un mazzo così per creare valore a determinate cose, poi arriva l'Unione Europea e distrugge il tutto con decisioni a cazzo. Ecco, praticamente questo. Nel frattempo poi leggevo anche che il petrolio giovedì è sceso sotto i livelli precedenti all'attacco di America e Israele contro l'Iran, grazie alla graduale ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. Il prezzo del barile con consegna d'agosto ha perso nelle contrattazioni notturne oltre l'1%, raggiungendo i $72.44 rispetto alla chiusura di $72.48 dello scorso 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio del conflitto. Come dite, è certo, ancora il gasolio in alcune pompe di benzina sta ancora a 1,90, eh? Cioè, a salire non gli danno neanche il tempo di registrare il prezzo del barile che già aumenta. A scendere se la fanno con calma e ti tolgono 4-5 centesimi. E quindi queste sono le solite prese per il culo a cui ormai siamo abituati. Harry Styles, la nuova Dance No More.

2030. In termini numerici significa che poco meno di tre quarti dei tagli occupazionali precedentemente concordati sono già stati definiti a livello organizzativo. I precedenti obiettivi di riduzione del personale della Volkswagen, che è uno dei maggiori datori di lavoro industriali privati in Germania, così come ribadisce il Financial Times, sono stati spesso ridimensionati a

economica attualmente molto impegnativa, per non dire complicata, no? Perché sono anni che diciamo da questa parte che la Germania rischia di andare in recessione, no?

lavorando con tutte le sue forze ad una serie di misure per rafforzare la base economica del paese, con l'obiettivo di rendere ulteriormente la Germania competitiva e adatta al futuro. E quindi la Germania, insomma, è in crisi. E, come abbiamo detto tante volte, ha goduto del modello mercantilista dell'euro basato sulle esportazioni e quindi ha goduto della manodopera a basso costo, vedi gli immigrati, e non potendo svalutare la propria moneta si vede costretta a svalutare i salari dei propri lavoratori tedeschi e a delocalizzare dove il costo del lavoro è più competitivo. E quindi il giocattolino, amici miei, si è rotto grazie anche alle dissennate politiche dell'Unione Europea, quindi agli amici tedeschi che prima 15-20 anni fa facevano i primi della classe, direi semplicemente benvenuti tra noi. Ecco, è l'ultimo di Tommaso Paradiso, la canzone si intitola Agitare Coca-Cola. Siamo quasi in conclusione.

può attaccare. Ma io vi volevo ricordare che sono anni che la Russia non riesce a conquistare il Donbass. Ma vi rendete conto? Ma dai, basta, finiamola che è meglio. Ai ai ai ai, e quindi l'unica cosa a cui si pensa è regalare soldi a Zelensky, leccare il sederino a Trump, è Israele che si sta comprando mezzo paese con svariate società. Amici, abbiamo terminato, no? 19:59 minuti, 37 secondi, già pronta la nostra ultima traccia. Allora, grazie da parte mia, Nello Surace, un grande bacio. Grazie alle radio, come sempre, con noi collegate anche oggi in Piemonte, Radio Villa Sound, in Veneto RVD 87.7, in

0: buona settimana. Unite.
1: Allora, Africa.

0: Tra poco Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine. A spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: crescente. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine. A spasso nel tempo. In 5 decenni.

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
2: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Radio Patata,
3: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
4: Number 3. No matter what.

0: Sono le 23 e 5 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
3: Va ora in onda, stasera mi butto con Elisa Gaeta.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede, quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo, frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati!

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android. E l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più belle.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: L'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.